correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: maledetto me. Fulminacci, questo è il suo nuovo singolo, Maledetto me.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E ci avviciniamo all'anniversario della scomparsa di Franco Battiato. Il 18 maggio del 2021 ci lasciò a 76 anni e con un patrimonio di canzoni inestimabili. E noi ascoltiamo questa mattina la sua Cucurucucù.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Re di Tonno 160 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
12: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
14: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
15: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all'inclusive con Costa.
17: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: Beh, comincia timidamente a splendere il sole. Grazie Giovanotti con questa tua canzone che è arrivata nella prima parte del nostro appuntamento di oggi. E a proposito di mare, abbiamo detto dei riconoscimenti delle bandiere blu che sono arrivate ieri, e ce ne sono 27 in Puglia, supera dunque la Campania, 20 nella nostra regione, di cui 13 al Cilento, quindi non ce n'è davvero per nessuno. E a proposito del Cilento, ascoltiamo questa nota vocale.
1: Buongiorno Ida, bandiera blu San Mauro Cilento presente, mare, collina e montagna.
0: Sei stato proprio chiarissimo, cioè c'è veramente tutto. Beh, effettivamente è così. E anche in Puglia ci sono delle località molto belle, c'è anche la Calabria al top, quindi l'imbarazzo della scelta effettivamente per questa estate, che come ci stiamo raccontando in questi giorni, con la crisi del cherosene, sono sempre di più gli italiani che decideranno di restare in Italia. Quindi si presume che ci sia un piccolo affollamento, potrebbe esserci un piccolo affollamento nelle località costiere. È così? Avete già idea di qualcosa? Avete già in mente dove andare a fare qualche tuffo? 347 49 00 29. Nel frattempo Luca Carboni con la sua Inno Nazionale.

E c'è Giovanni Giuseppe che scrive e ha inviato anche una foto: spiaggia di Citara, siamo a Forio, quindi Ischia number one anche senza bandiere. E infatti Ischia non ha avuto nessun riconoscimento, ce ne sono, c'è Anacapri se vogliamo restare sulle isole, poi per il resto nada. È certo che è bellissimo, bello davvero. Continuate pure ad inviare i vostri messaggi, le vostre foto, le vostre note vocali. Noi chiudiamo questa prima parte con The Colors.

0: ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura la tragedia alle Maldive: Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Murilo Denino sono i 5 italiani morti durante un'immersione subacquea a 50 metri di profondità per visitare alcune grotte nell'atollo di Vavu. Stando alle prime ricostruzioni, erano a bordo di un'imbarcazione da crociera subacquea e si erano immersi al mattino, e l'equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando, dopo qualche ora, non erano ancora riemersi. Finora è stato recuperato un solo corpo ed è ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. La visita di Donald Trump a Pechino, al centro dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, accordi commerciali ma anche crisi internazionali. Xi ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump, aggiungendo di aver ricevuto dal leader cinese l'assicurazione che Pechino non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Xi, dal canto suo, ha ricordato come le ingerenze americane per la questione Taiwan possano portare a frizioni tra i due paesi. La guerra in Ucraina: sale ad almeno 21 morti e circa 50 feriti il bilancio dell'ondata di missili e droni russi a Kiev e in altre città, il primo massiccio attacco aereo di Mosca dopo la tregua. Il presidente Zelensky ha annunciato una risposta a raid con droni su Kherson, dove è stato colpito un veicolo delle Nazioni Unite, ma non si registrano feriti. Droni di Kiev a Ryazan in Russia hanno causato almeno 3 vittime. Voltiamo pagina. Via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove, provvedimento che ora passa all'esame del Parlamento. Prima della riunione di governo si è tenuto un vertice tra Giorgia Meloni e due vice premier Salvini e Tajani. Sul tavolo caro energie e spese per la difesa e prossime nomine per Consob e Antitrust. Ancora cronaca: la Corte d'Assise di Padova ha condannato all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza il 29 maggio 2024 dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante la A4. Accolta la richiesta dell'accusa, che aveva chiesto per l'uomo la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Lo sport calcio: il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, stesso orario per le partite delle squadre in corsa per la Champions League: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. L'accordo è stato trovato dopo l'incontro in prefettura dalle parti. Ed è stata confermata per domenica alle 17 al Foro Italico la finale degli Internazionali d'Italia di tennis, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella. Intanto Jannik Sinner ha conquistato la semifinale dopo aver superato il russo Rublev con il punteggio di 6-2-6-4. L'azzurro ha la 32esima vittoria di fila, oggi se la vedrà con l'altro russo Medvedev. L'altra semifinale sarà tra Luciano Darder e il norvegese Rud. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle 8 con Ida Di Martino.
1: E noi siamo a bordo del nostro treno per continuare questo viaggio insieme, questa mattinata insieme. Buongiorno a tutti voi. E beh, insomma, dobbiamo essere un po' più slow oggi, no? Perché ci avviciniamo al weekend, dobbiamo stare tranquilli, anche se guardando la foto che ha inviato Ciro, mi sembra di capire che a Sorrento ci sia un bel trafficone, ma veramente, tranne uno che va in bici. Beh, buona giornata.

0: con Comi Vacipiano e a bordo del treno delle 8 questa mattina parliamo della visita di Kate Middleton a Reggio Emilia. Ieri è ripartita dopo due giorni e proprio questa sua presenza ha riportato un po' i riflettori internazionali sulla monarchia britannica e anche sul fascino senza tempo dei Windsor. È stato un bagno di folla, la principessa è stata accolta da moltissime persone con bandiere sia britanniche che anche italiane e questa mattina le vogliamo parlare con Ilaria Grillini che è una grande conoscitrice dei fatti di casa Windsor e autrice del libro Le donne di Carlo, le figure femminili più importanti per il sovrano del Regno Unito. Ilaria, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Eccoci qui. Insomma, questo viaggio di Kate Middleton, che poi tra l'altro è stato il primo ufficiale, no, all'estero dopo la malattia, ha riacceso un po' questi riflettori. È stata una visita in cui è venuta fuori una donna con un certo carisma, con un certo fascino.
1: Sì, intanto diciamo subito che i riflettori su di loro io francamente non l'ho mai visti spenti. Ogni giorno ce ne sta una. No, sì, comunque tornando alla visita, è stata una visita importante per diversi aspetti, anche semplicemente per il nostro paese, perché comunque lei è venuta per uno scopo preciso, ha voluto visitare queste scuole per l'infanzia di Reggio Children, famose in tutto il mondo. Pensa che questo modello è stato esportato in ben 149 paesi e io francamente ne sapevo quasi nulla se non fosse venuta lei. Invece
0: nel nostro paese di educazione scolastica, di asili nido, ecco che c'è una realtà che è un'eccellenza internazionale.
1: È un'eccellenza e lei lo ha capito già da diverso tempo, tanto che aveva mandato nei mesi scorsi, come dico io, degli emissari per vedere se veramente quello che aveva letto e le avevano detto fosse realtà. E poi ha deciso di fare questo primo viaggio all'estero dopo diciamo la brutta malattia che ha avuto e niente, è arrivata la mattina anche con un leggerissimo anticipo. La piazza del comune di Reggio Emilia era affollatissima, ma c'era gente che veniva da tutte le parti d'Italia, ma la cosa bella erano i bambini, ovviamente, che era il fulcro di questa visita, e questi bambini a cui lei si è rivolta in italiano. Poi sai, i bambini sono senza filtri, no? Sono molto naturali, per cui anche se hanno subito nei giorni precedenti delle lezioni su come comportarsi, poi lì sono andati così. Per cui alcuni proprio a un certo punto, a una delle varie visite che lei ha fatto, un bambino si è avvicinato e gli fa, dice, ma torni? Lei in italiano l'ha guardato e gli ha risposto sì certo che torno, e tutti gli insegnanti lo guardavano, oddio, perché insomma sono cose che in teoria non si, contro il protocollo eccetera eccetera. Invece poi lei alla fine con i bambini è veramente, si trasforma.
0: È venuta fuori proprio questa sua naturalezza quando si è immersa in questa quotidianità emiliana, quindi questo anche il Kate style, no? Si è parlato del suo tailleur da working girl, quindi
1: ti devo dire che noi eravamo tutti in attesa di un outfit italiano, almeno all'inizio, appena arrivata c'erano veramente tipo 70-80 giornalisti da le parti del mondo, e invece è scesa con questo completo blu, io dico che è blu Savoia perché ricorda molto il colore, quel colore lì, e tutti ci guardavamo dicendo, ma questo di chi è? Poi abbiamo scoperto che non è italiano ma inglese. Il giorno dopo invece, cioè ieri, ha indossato una giacca di un brand italiano, e già indossata varie volte, e
0: questo con un messaggio importante dietro quell'abito.
1: Anche questo, certo, certo, assolutamente sì, perché è stato anche quello che lei ha utilizzato poi quando ha finito la terapia per mandare un messaggio al mondo, ai sudditi, ma a tutti quanti, di guarigione, o comunque sulla strada della guarigione, diciamo. Comunque trovo che sia una persona estremamente empatica e il suo lavoro lo fa veramente bene, perché non dimentichiamoci che questo è un lavoro per loro.
0: Certo, è certo. Ilaria, guarda, ti faccio questa domanda: tu hai scritto il libro con le donne appunto di Carlo, e sappiamo quanto sono state importanti, alcune davvero molto importanti, ma alla luce appunto di questa prima visita ufficiale, di questo Royal Diplomacy, no, che ci ha rivelato Kate, si può parlare di qualcosa che ricorda Lady Diana? Cioè, è la nuova Lady Di?
1: No, guarda, ieri ho visto anche Corriere della Sera mi ha fatto questo titolo. No, per me assolutamente no, ma ti spiego perché. Perché Diana era... Lei è una preparata, Kate, è una preparata, è una che ha avuto gli strumenti per arrivare dove è arrivata. Diana no, Diana no, e questa era la bellezza di Diana, perché era spontanea. E io ieri e l'altro ieri non ho visto molta spontaneità, ho visto gran buon lavoro, che sono due cose molto diverse per me, molto diverse. Cioè, Kate è una molto brava quando vede le persone con cui deve interfacciarsi, è molto gentile, molto, molto preparata. Lei dovunque è andata ha fatto domande che si è capito che lei aveva studiato la materia, e questo è molto importante. E l'altra era molto più di pancia, cioè era molto empatica, capito? Era molto faceva quello che sentiva in quel momento, non era costruita, non era preparata assolutamente, e forse era più naturale, ecco, diciamo, questo.
0: E questo potrebbe essere in qualche modo anche, come racconti tu nel tuo libro Le donne di Carlo, l'evoluzione del ruolo femminile dentro la monarchia, quindi una visione molto più moderna della monarchia.
1: Ma direi più appropriata, non moderna, direi più appropriata, perché questa era forse la forza di Diana, ma secondo me anche la cosa meno giusta, perché comunque non ci dimentichiamo la regina Elisabetta Docet in questo, che questo è un lavoro, tu devi essere strutturato per farlo, non puoi pensare che sia una passeggiata di salute, perché non lo è. Quindi se da una parte quella è stata la forza di Diana, ma dall'altra no. Invece questa ragazza, questa donna, perché ormai c'è più di 40 anni, questa ragazza è strutturata, è preparata, è una che non la cogli mai in fallo, assolutamente, è sempre giusta al momento giusto, fa le cose giuste e va bene così, cioè è perfetta. Io non la, assolutamente non mi permetto di dire troppo perfetta, meno male che c'è, perché è la parte bella e nuova e giovane della monarchia inglese, e lo sa molto bene Re Carlo, che infatti la manda e li manda, perché i principi del Galles sono assolutamente gli sponsor migliori di questa famiglia.
0: Sì, infatti. E allora, Ilaria, noi intanto ti salutiamo, ti facciamo preparare l'incontro che avrai al Salone del Libro per presentare proprio Le donne di Carlo. E buona giornata.
1: Tra poche ore, pochissimo.
0: Tra pochissimo ci sarà questo bagno di folla anche per te. Grazie di aver viaggiato con noi e buona giornata.
1: Grazie mille a voi, a presto.
0: Grazie dunque ad Ilaria Grillini. Abbiamo fatto questo viaggio anche nel mondo affascinante, perché è sempre nell'immaginario collettivo, no? Di tutti noi parlare di principi, principesse, un po' da fiaba. E torniamo alla realtà, quella degli stadio.

0: Tattici Nucleari, il loro nuovo singolo, Sorry, scusa, lo sento, è detto in varie lingue. Ecco, giusto per far capire quanto sia importante a volte chiedere scusa.
1: Per tutto.

0: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Detersivo liquido per lavatrice Omino Bianco da 35 lavaggi, vari tipi, a 2,99€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita della Campania.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Anche Joliet in questa nostra mattinata insieme a bordo del treno delle 8 abbiamo ascoltato la sua canzone d'amore.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 40 anni fa il Festival di Sanremo vide il debutto alla conduzione di Loretta Goggi, quindi prima donna nella storia della kermesse ad essere protagonista principale. Quell'anno partecipò anche Mango con la sua Lei Verrà.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso

0: Parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Annalisa con euforia. Salutiamo Giovanni. Giovanni, grazie per questa foto bellissima. E un papavero bagnato dalla pioggia è un'immagine di fragilità e bellezza naturale. Giovanni, ma veramente grazie, grazie. Mi hai aperto il cuore, devo dire. Torniamo al libro di oggi. Andrew Reid, Il passeggero nascosto, questo thriller ambientato nella linea 1 della metropolitana di New York. Salvatore con noi, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti. Buon venerdì, come va?
1: Tutto bene, sotto la pioggia però tutto bene.
0: Sotto la pioggia? Pioggia dove?
1: Sì, a Salerno.
0: Aia, aia, aia. Oggi giornata un po' ballerina, dai, mannaggia, mannaggia.
1: Però giornata bagnata, giornata fortunata.
0: Beh, hai visto? Hai visto?
1: Sì.
0: Salvatore, che cosa fai di bello?
1: Io lavoro all'IKEA.
0: Ah, vabbè, quindi sì, adesso sì, sei sì. In pausa o stai...
1: Sì, no, lavoro oggi pomeriggio.
0: Ah, ok, va bene. Allora, ti regaliamo questo thriller. Hai sentito, no? Questo...
1: Sì.
0: Ecco, la storia. Spero che tu non soffra di claustrofobia.
1: No, no, no.
0: Meno male, meno male. Ma no, perché comunque potrebbe arrivare, visto che è in uno spazio chiuso, tutta la storia ha un ritmo veramente molto, molto serrato. Te lo porterai in vacanza? Hai già deciso che cosa vuoi fare quest'estate?
1: Sì, sì, sì, ho già deciso. In Calabria, sì, già organizzato tutto.
0: Bene.
1: Una coppia di amici.
0: Ah, ok, vabbè, lì ci sono molte spiagge con bandiere blu, ce ne sono ben 27, quindi sì, hai ampia scelta. Salvatore, ti auguriamo buona giornata, buon weekend.
1: Grazie mille, grazie mille anche a voi.
0: Grazie. Ciao, ciao, ciao Salvatore. Appuntamento con Freschi di Stampa domani, quindi continuate a viaggiare con noi, cari passeggeri, e avrete così l'opportunità di leggere insieme a noi. Abbiamo parlato di spiagge? Sento dei gabbiani.

0: domenica.
1: Saif con buona domenica, cari passeggeri, c'è ancora domani per un nuovo viaggio con il treno delle 8. Intanto grazie di essere stati con noi oggi. Buona giornata da Ida Di Martino, baci.
2: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

Ok, respira, signori, amiche, amici, ma buongiorno, buon venerdì. Siamo quasi sul fine settimana di questo mese di maggio. E come se non bastasse, oggi è il quindicesimo giorno, siamo alla metà del mese di marzo e di maggio sono le 10. Precise di questa settimana. Sta per finire la settimana. Signori, buongiorno, e si vede che fine settimana siamo un po' storditi, un po' tutti. Perché arriva il venerdì e sei un po'. È così o non è così? Gianni Sorrentino in regia, io sono Pino Belmonte, iniziamo con la Laura Pausini.

0: si fa già cantare la nuova canzone di Francesco Gabbani che si chiama Summer Funk, che è la novità. Oggi è venerdì, quindi escono le canzoni nuove, anche questa di Francesco Gabbani. Prima invece un grande classico di Laura Pausini, Un'emergenza d'amore. Amiche e amici, facciamo le presentazioni? Abbiamo fatto le presentazioni? No, le facciamo adesso, tanto costano poco, alla fine 0 lire 0 euro. Gianni Sorrentino in regia vi sta salutando, io sono Pino Belmonte, insieme fino all'ora di pranzo, poi arriverà la Sala Rotta. Ma ora andiamo su questa notizia. Vi voglio subito chiedere: ma dove l'ascoltate la radio? Ditecelo, dai, perché vogliamo cercare di confermare, smentire, stravolgere questa notizia, perché nonostante l'avanzata dello streaming e del podcast, ma tutti questi paroloni esagerati, signori, la radio, noi la radio siamo la compagnia insostituibile per l'automobilista italiano che la sceglie nell'87% dei casi rispetto agli altri prodotti sonori che si possono utilizzare in radio, in auto. Ormai lo sappiamo, la nostra automobile è una sorta di hub musicale, il nostro abitacolo dell'automobile. In altre occasioni, beh, l'ascoltiamo a casa, ma l'automobile è la zona, la location preferita per ascoltare la musica e in particolare la radio. Per quale motivo? Secondo questa indagine, perché la radio, oltre a tenere compagnia per la musica, per l'intrattenimento che forse facciamo noi umili speaker, informa e soprattutto dà notizie sulla viabilità e il traffico. Anche questo è un'ottima scusa, tra virgolette, per ascoltare la radio. Ma voi, dico voi in questo momento o in generale, quando l'ascoltate la radio, noi in particolare, e soprattutto è vero in macchina oppure in altre zone, perché no, a casa mentre stiamo cucinando, tanto per dire. 347 49 00 29, aspetto i vostri WhatsApp.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi, ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te.

Vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: stiamo parlando della radio, che è la compagnia insostituibile per gli automobilisti secondo questa statistica. Ma voi, amici, amiche, amici, dove ci ascoltate? In macchina oppure dove? Scriveteci un WhatsApp.
1: Te ne sei accorto?

0: Sì, anche questa è una versione un po' particolare perché è nuova, è la nuova canzone, nuova versione di Perdono. Nel titolo si scrive XX Dono perché, dice Giovanni, sono passati 25 anni dalla pubblicazione dell'originale di questa canzone, Tiziano Ferro con Lazza. E allora parliamo della radio, questo mezzo meraviglioso che è la radio. Esce fuori da questa statistica che, beh, è la compagnia insostituibile per gli automobilisti italiani. A casa si viene ascoltata la radio in diverse situazioni, in particolare in bagno. Certo che noi in bagno riusciamo a fare veramente di tutto, anche ascoltare la radio. E allora andiamo un po' sui vostri WhatsApp, intanto arrivati al 347 490 0029, dove ascoltate la radio. Noi, Isabella in questo momento è in palestra, si sta sforzando, è vero, con le macchine, ascolta la radio per cercare di alleviare le fatiche della palestra, perché anche lì si fa molta fatica. Poi ancora c'è, per esempio, uno che è una nostra ascoltatrice che vuole fare una dedica, e va bene, anche questo fa parte della radio. Poi ancora ascolto la radio in sull'iPad a casa, comodo, perché la porto in ogni camera, bagno compreso, appunto. Sentiamo un audio, eccolo qui.
1: Buongiorno. Io la radio l'ascolto sempre. Ma rigorosamente in macchina.
0: Hai visto?
1: E quindi questo vuol dire che sto spesso in giro. E sono d'accordo con la canzone degli Stadio che dice: forse per questo motivo hanno inventato la radio.
0: È forse
1: per
0: vero.
1: Fare compagnia a noi,
0: è
1: che vi adoriamo. Grande Kiss, grande Pino.
0: Grazie. Vi adoriamo anche noi. 347 490 0029. Allora, è vero o non è vero che la radio è la compagnia insostituibile di noi automobilisti? Ma dove voi, amiche e amici, ci ascoltate? Fatecelo sapere con un WhatsApp. Intanto arriva anche questa di Neck.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, dal vostro Gigi D'Alessio.

0: Marcel Da Vinci con Bassem Bassi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Mese di maggio del 1999 sarà ricordato purtroppo anche per una serie di tornado che si abbattono sull'Oklahoma e sul Kansas, 70 per essere precisi, devastazione totale di quell'anno, il 1999. Ascoltiamo anche una grandissima canzone di Adriano Celentano.

Ma questa canzone di Gaia si chiama Bossa Nostra ed è una bossa nova come stile musicale. Signori, stiamo parlando di radio e della compagnia che fa la radio nell'auto, in particolare

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.

0: sentir di me.
1: Dolce Nera con il sole di domenica, il sole che non c'è oggi, mi sa di. Ho visto poco fa, c'era una nuvolaia fuori, signori. 347-49-00-29, anche su questo argomento. Che tempo che fa dalle vostre parti? Intanto vogliamo chiudere questa notizia. C'è una nuova moda, una nuova tendenza qui in Italia di fare il party dopo il divorzio per festeggiare o comunque cercare di esorcizzare tutto il dolore di un divorzio. I vostri WhatsApp su questo argomento, c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Buongiorno, ormai il matrimonio viene preso alla leggera nella maggior parte delle persone, alle prime difficoltà si arriva al divorzio, e allora perché non festeggiare? Se si pensa che in America si fa anche il party dopo il funerale, è vero, anche io avevo sentito di questa tendenza. Roberto, grazie per il tuo WhatsApp. Poi ancora voglio salutare Pietro, andiamo su quest'altro WhatsApp. Tra poco festeggio 23 anni di matrimonio, dice Maria. Per fortuna tutto ok, ma se è un matrimonio tossico, ben venga il divorzio con tanto di festeggiamenti annessi. Stessa cosa che pensa il nostro amico Enzo a proposito del matrimonio, dice è un fallimento, però se uno dei due si è comportato male, allora perché no, i festeggiamenti vanno bene. Andiamo a sentire quest'altro WhatsApp audio di Maria, eccolo qui.
2: Buongiorno
1: a te, Maria.
2: Vabbè, dipende come si lascia, però
1: certo, infatti la notizia dice proprio questo, che a volte ai festeggiamenti partecipano anche i due che si stanno separando. Elisa

0: dica a chi? A me, anche a me. E allora stavamo pensando, abbiamo parlato di questo party per festeggiare tra virgolette il divorzio, ma Giovanni Sorrentino mi faceva una domanda giusta: ma poi alla fine del party gli invitati danno anche il regalo al divorziato, fanno come si dice da noi anche la busta, non si sa, tra poco. Intanto signori, c'è la nostra redazione, giusto, di Tony La Piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: matta io, ma sono matta.
1: Ultime notizie.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Il maltempo rende difficile al momento il recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione nell'atollo di Vavu Adalimata. Dovrebbe essere comunque possibile una prima ispezione ai punti d'accesso della grotta ad una profondità di 50 metri dove si è consumata la tragedia. Quello formato da Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, dalla figlia Giorgia Sommacal, dalla ricercatrice torinese Muriel Oddenino e dagli istruttori subacquei Federico Gualtieri di Borgo Manero e Gianluca Benedetti di Padova era un team esperto. Tra le cause dell'incidente, l'ipotesi di un problema alla miscela di gas nelle bombole o potrebbero aver respirato troppo a lungo ossigeno ad alta pressione. Giunto a Malé l'ambasciatore italiano a Colombo, Damiano Frankovic. Conclusa la visita di Donald Trump in Cina, un viaggio storico fondamentale, lo ha definito il presidente americano richiamando alla nuova relazione strategica tra i due paesi. Firmati diversi accordi bilaterali e risolti alcuni problemi, il tycoon ha invitato Xi Jinping a Washington per il 24 settembre. Il presidente cinese conferma raggiunte importanti intese commerciali e sull'ampliamento della cooperazione pratica in vari campi. Quanto alla situazione internazionale, il capitolo Taiwan resta quello più spinoso, mentre sull'Iran Pechino ha ribadito che la guerra non porta da nessuna parte e che la strada giusta è quella del negoziato. Intanto oggi a Washington, seconda giornata di colloqui tra Israele e Libano. Il quotidiano Al-Akhbar, affiliato a Hezbollah, anticipa una dichiarazione degli Stati Uniti che riassume i due cicli di negoziati finora tenuti tra Tel Aviv e Beirut, annunciando la proroga del cessate il fuoco insieme ad una dichiarazione di intenti sulla prosecuzione del dialogo. In cambio della fine degli attacchi e del ritiro graduale dell'IDF, il Libano dovrebbe garantire l'impegno per il disarmo di Hezbollah. La Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto in Sardegna un centinaio di barche riconducibili a proprietari italiani ma che battevano bandiera estera e non erano dichiarate così al fisco. L'operazione Red Jack ha battuto a tappeti i porti sardi trovando le imbarcazioni fantasma per un valore di 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Gli evasori fiscali sono disseminati lungo tutta la penisola. Lo sport tennis, il Foro Italico si tinge d'azzurro con le due semifinali maschili degli internazionali di Roma. Pioggia permettendo alle 15.30 Luciano Darderi sfida il norvegese Ruud. In serata Jannik Sinner affronta il russo Medvedev. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi settima tappa alla Formia Black House di 244 km, la più lunga della Corsa Rosa e prima frazione di montagna con un dislivello di 4.500 metri. L'antipasso a metà tappa con l'ascesa verso Roccaraso, poi il finale salendo in cima alla Maiella, 13,6 km con punte massime di pendenza del 14%, Vingegaard per Lizzari con il compagno di squadra Hindley e Bernal pronti a dare uno scossone alla classifica generale. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss Kiss Italia.
5: Kiss Kiss Italia.
6: Le 12 e un minuto, mezzogiorno e un minuto, siamo noi Made in Italy, come promesso siamo ritornati per la terza e ultima parte di questa giornata di venerdì 15 anche con Malika Yan.

mette molta allegria questa canzone di Serena Brancali, che ha chiamato Levante, vieni qua, Delia, vieni qua, e tutte e tre insieme hanno cantato questa canzone che si chiama Al mio paese, prima anche la Malika Ayane, anche lei bellissima, brevissima, con Tempesta. E siamo noi, amiche e amici, noi di Made in Italy. Uno dice, scusi, ma voi chi siete? Io sono Pino Belmonte, piacere, c'è anche Gianni Sorrentino, anche lui vi sta salutando. E parliamo, signori, non ne usciamo, anche oggi dobbiamo parlare in chiusura di Made in Italy della pizza, perché oggi è il Pizza Party Day. È un'occasione, non solo un'occasione per celebrare il cibo più amato al mondo, perché diciamocelo chiaro e tondo, la pizza la mangi veramente ovunque e dovunque, ne abbiamo parlato ieri, ma è un modo per socializzare con la pizza, perché il Pizza Party Day, che mi dicono da non confondere con il World Pizza Day, che è un'altra cosa, è vero, è nato più o meno qualche anno fa attraverso i social, e proprio attraverso questi canali si deve festeggiare questa pizza. Attraverso che cosa? Uno dice, che cosa? Bisogna farlo in modo virtuale con i social, ma in modo reale attraverso giochi, attraverso che so io, si va al ristorante per mangiare una pizza, allora si fanno le fotografie, si condividono sui social, attraverso questo scambio di pareri, di umori e, perché no, anche di sapori e di colori legati alla pizza. Ecco, questo è il Pizza Party Day. Uno dice, quando si festeggia? Si festeggia il terzo venerdì del mese di maggio. Allora, oggi che cos'è? Venerdì? È il terzo venerdì del mese di maggio. Allora oggi si festeggia il Pizza Party Day. Anche noi possiamo farlo. Perché no? Allora, perché hanno scelto il venerdì? Perché generalmente il venerdì è il giorno per mangiare la pizza, diciamocelo chiaro e tondo. Ne stavo parlando proprio con Gianni Sorrentino. Voi quando la mangiate? Qual è il giorno preferito per mangiare la pizza? Scrivetemi con WhatsApp. C'è Tommaso Paradiso, ora eccolo qui.

0: anche sulla pizza, anche sulla pizza puoi dire questa frase. Lasciare un po' di pizza. Tommaso Paradiso, e allora oggi è il Pizza Party Day, il giorno per festeggiare attraverso i social appunto il piatto più famoso del mondo, la nostra bella pizza, che può essere la margherita, la marinara, come volete voi. È stato scelto il giorno di venerdì perché generalmente il venerdì si ordina la pizza, si mangia la pizza, ma la domanda è: secondo voi qual è il giorno della settimana preciso, perfetto, che preferite per mangiare la pizza? Un solo giorno della settimana. Scrivetemi i vostri WhatsApp, vi aspetto.
1: Dove andiamo?

Tape di Ramamamma, si chiama Cabana questa nuova canzone. Oggi è venerdì, dicevo, e ci sono le novità che stiamo trasmettendovi. È vero, la pizza si mangia sempre, soprattutto quando si ha voglia. Debora da Maiori, e allora tutti i giorni, amica mia, perché la voglia ti scappa sempre di una pizza. A proposito di pizza, oggi è il Pizza Party Day, il sabato uguale. La nostra amica, vediamo chi ci scrive, vediamo. Debora, non riesco a trovare il nome, eccola qui, Maria Grazia dice: però se fosse per me tutti i giorni, beh, effettivamente è così. Ma andiamo su quest'altra notizia, cambiamo argomento, perché arriva qui da noi in Italia dopo i grandissimi successi ottenuti in Spagna con oltre 250.000 spettatori nei teatri. Signori, il musical dedicato alla grande Raffaella Carrà si chiama Raffaella il Musical. Ne parliamo perché proprio in questi giorni scattano le prenotazioni per fare il casting, il provino. E che casting? Il provino per diventare protagonista di questo musical. In realtà è stato stravolto tutto il cast straniero, si farà un cast italiano appunto con le due protagoniste, perché si scelgono due Raffaelle Carrà e chiaramente i ballerini intorno. Quindi buona fortuna, a Roma si faranno dal mese di giugno. Guarda.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
0: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a €399. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
5: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
6: La scelta giusta è Baiano Casa.
5: In che senso?
6: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
7: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
8: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
9: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
10: Che tesoro che sei, quando mi guardi dici scusa, sono in mezzo al traffico, mi aspetterai.
11: Radio Kiss Italia.

0: Kana.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1988, diversi debutti televisivi come per esempio il programma Cult tra moglie e marito con Marco Columbro, c'è l'esordio anche di Colpo Grosso di Umberto Smaila e Raffaella Carrà che lascia la Rai per andare a Rete 4. Di quell'anno ascoltiamo Anna Oxa.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno

Cioffi con Noemi, farfalle nello stomaco. Tutti quanti noi almeno una volta nella vita abbiamo provato questa sensazione. È così o non è così? Non vi nascondete dietro un dito di no, io figurati. Soprattutto noi uomini, noi maschi facciamo così, ma non è vero. Voglio salutare anche la nostra amica, aspetta di recuperare il nome, Maria. No, è Mena, grazie per la tua segnalazione. Ora c'è questa bella canzone di

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
9: Carta Wow Fazzoletti. Super morbidi, resistenti e delicati sulla pelle. Wow, la tua carta vincente.
10: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
11: Che festa!
10: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Storia e Mondo Bascia, Made in Italy di questa giornata. Signori, per chiudere dobbiamo parlare ancora una volta del pastrocchio sui prezzi dei carburanti, perché in Italia si sta creando veramente un pastrocchio tra promesse, tra taglio alle accise che non è forse arrivato, non lo so, non me ne sono mai accorto, promesse delle istituzioni che non sono state mai mantenute. Signori, arriva questa notizia questa mattina che la forbice tra i carburanti, quelli principali in sostanza, la benzina e il diesel, potrebbe azzerarsi. Questo che cosa vuol dire? Già ieri abbiamo accennato di questa cosa, perché piano piano un centesimo alla volta il costo della benzina, che era più basso rispetto al diesel, sta aumentando, e guarda caso quello del diesel un centesimo alla volta si sta abbassando. Questo vuol dire che le compagnie petrolifere, almeno stando alle informazioni che ci danno chi ne sa più di noi di economia, stanno cercando di livellare i due prezzi dei carburanti per non scontentare nessuno, ma andando avanti di questo passo arriveremo a un 2 euro sia per il diesel sia per la benzina, sostanzialmente. E ripeto, tante promesse, ma quante ne sono arrivate? Qua tante promesse, abbasseremo il costo dei carburanti, lo abbasseremo, ma quando? No, ditecelo quando, perché uno magari ci mette il pensiero, dice vabbè, ci dicono che fra un mese fra due mesi si abbasserà il costo dei carburanti, allora magari uno sta più tranquillo. È così o non è così? Che ne pensate? Sempre i vostri WhatsApp mi fanno piacere con i vostri pensieri. Prima di chiudere ancora un po' di canzoni, questa di Gianna Nannini per esempio.
1: Nasce l'alba,

Che bella, la canzone di Neffa, Le ore piccole. Sì, signori, abbiamo fatto le ore piccole, abbiamo chiuso appunto Made in Italy di questa giornata. Grazie a voi, amiche e amici, per la vostra compagnia. Gianni Sorrentino, regia, vi sta salutando. Io sono Pino Belmonte e come ogni pomeriggio fino alle

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati amici. 12:59 minuti parte la nostra pausa pranzo. Venerdì 15 maggio, è già metà del mese, lo ribadiamo ancora una volta, furia anche di diventare un po' noiosi di primavera. Non se ne è vista neanche l'ombra, neanche un'idea, neanche un ricordo. Voglio soltanto dire che ho piantato i semi di basilico da almeno un mese e mezzo e questa mattina mi è parso che su 50 semini uno ce la sta facendo. Quindi dai, ce la facciamo. Benvenuti a tutti voi, benvenuto a lui Walter Gentile in regia, che gentilmente favorisce l'ascolto. Che tecnicismi incredibili dei Negrita rotolando.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica su Radio Kiss Italia. Lui dice papà, buona domenica. Questo papà lo prendiamo e lo portiamo verso la notizia che è ad apertura del nostro appuntamento, ovvero la giornata mondiale eccezionale veramente di questo 15, di questo venerdì 15 maggio, dedicata alla famiglia. È sempre, insomma, a volte poco interessante parlare delle giornate nazionali, però in questo caso il tema è molto molto coinvolgente, perché questa è una ricorrenza che è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1993 per richiamare l'attenzione proprio sul ruolo fondamentale e centrale della famiglia nella società del momento. In questi giorni è stato pubblicato un articolo di uno studio molto interessante che riguarda i traumi che vengono dalla famiglia. Non so se avete mai fatto terapia, ma ogni volta che comincio a raccontare qualcosa viene subito la domanda: ma papà, ma mamma, come hanno fatto e come hanno detto? E sembra quindi che tutto sia ricondotto alla nostra matrice, alle nostre radici, alle nostre origini. E quindi attenzione a come porsi con i bambini, soprattutto perché l'infanzia, l'adolescenza sono le fasi più critiche per una famiglia, perché è lì che potrebbero crearsi i problemi principali. E poi, mio caro Walter, questi problemi ce li portiamo addosso, non parlo di noi torniamo al tema principale, la famiglia, quanto è importante, ma anche quanto è cambiata nel corso degli anni, quanto si è aperta a delle nuove sfumature, a delle nuove idee che sono, permettetemi di dire, ancora più convincenti. Le famiglie queer, apriamo questo capitolo cercando di vedere insieme come sono nate e quanto in Italia siano presenti.

nuovo Negramaro Fabri Fibra su Radio Kiss Italia, nuove idee di famiglia, famiglia, stare insieme, prendersi cura l'uno dell'altra senza degli obblighi per esempio di fedeltà. C'è anche Pupo che mi sembra viva con due donne, anche quella è famiglia, ragazzi, è famiglia.

Stessa direzione Paola Iezzi su Radio Kiss Italia. Dunque parlavamo di quanto la famiglia, il concetto di famiglia si sia esteso, ampliato negli ultimi anni. In qualche modo c'è un'etichetta che è stata data, che è quella di famiglia queer, un termine che sentiamo sempre più spesso e che indica un gruppo di persone che scelgono di vivere insieme, di prendersi cura l'uno dell'altra e di avere nel caso rapporti sessuali o non averli, insomma come preferisce. Michela Murgia, la grande scrittrice, purtroppo venuta a mancare troppo presto, ha ben raccontato questo modo di stare insieme e di volersi bene. A me ha sempre richiamato comunque anche il suo racconto, tutto quello che noi bene o male abbiamo già vissuto, sempre vissuto, magari non l'abbiamo chiamato famiglia queer: vivere con una zia, vivere con un nonno, vivere con una coinquilina, un coinquilino, anche quello è famiglia queer. Questo è un termine che in realtà è nato con un senso dispregiativo, perché queer in qualche modo in inglese vuole intendere bizzarro, strambo. C'è stata un'accezione anche omofoba negli anni che è stata insomma lì utilizzata per indicare questo gruppo di persone. Proprio loro, soprattutto i rappresentanti della comunità LGTB, hanno deciso di prendere questo termine e di dargli un'accezione positiva, di riappropriarsene, un po' come è avvenuto anche per la parola gay. Questo per fare anche un po' di studio della lingua, mio caro Walter, lo so, non si finisce mai di studiare.

0: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Detersivo liquido per lavatrice Omino Bianco da 35 lavaggi, vari tipi, a 2,99€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita della Campania.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario.

0: 99 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 21 maggio, Granarolo Latte UHT HD da un litro a solo un euro. Ace detersivo liquido 27 lavaggi a 2,29 euro.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.

0: sono altro che Lucio.
1: Meraviglioso Lucio Corsi, questa è Volevo essere un duro.
2: I bellissimi di Kiss Italia.
1: Andiamo al 1989. Che cosa succedeva in quest'anno? Una vera e propria rivoluzione, perché la Nintendo lanciava sul mercato il Game Boy, ovvero quella console per giocare da viaggio, che poi è diventata un po' una ossessione. Stesso anno, per questa canzone di Mattia Bazar, Stringimi.

Santa, per farti santa, LDH7, novità su Radio Kiss Italia. Il venerdì è molto molto bello perché c'è la possibilità di ascoltare tutta la musica nuova arrivata, smistata, accuratamente selezionata dal nostro Sergio D'Amelia. Le sorprese non finiscono più, ne avremo altre all'interno del nostro pomeriggio insieme. Intanto Carmen Consoli.

Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

Il ritorno di Tiziano Ferro. Sono passati 25 anni dalla prima volta in cui abbiamo ascoltato questa canzone ed oggi, a distanza di tanti anni, torna con una nuova versione per celebrarla, per darle un tocco ancora più intergenerazionale con la voce di Lazza. Siete su Radio Kiss Kiss Italia, dicevamo appunto quanto il venerdì sia pieno, carico di novità, e questa è una di quelle che abbiamo ascoltato in pausa pranzo. Ricordiamo anche quanto questa canzone, questo brano sia stato fondamentale nel percorso di Tiziano Ferro, anche di tutti noi, perché siamo cresciuti proprio con la sua musica. Era il dicembre del 2000 quando lui si fermava su una panchina, stava andando da suo padre e sente un improvviso impulso di scrivere, di riflettere, e su una panchina del parco comunale di Latina, dove oggi c'è un'iscrizione per dono di Tiziano Ferro, nasce questa canzone che poi verrà registrata l'anno seguente, quindi nel 2001. Una canzone di cui, tra l'altro, ripubblicandola, Tiziano Ferro ha sottolineato l'importanza e la forza innovativa, perché questo suono R&B in quegli anni non fu compreso e lui ebbe non poche difficoltà a trovare qualcuno che volesse produrre la canzone. Lazza, aggiungendo il suo tocco e la sua lirica al pezzo, ne ha sottolineato quanto sia appunto una canzone generazionale. Quanto è bello ritrovare e fare un po' anche di storia della musica italiana. 1996, siete su Radio Kiss Kiss Italia, adesso anche con Eros Ramazzotti, e sempre quel dubbio, no? Ma lei alla fine, però, perché?

0: Entriamo io.
1: Entrate, guai, noi sempre amici dei guai. Era Rose Villain su Radio Kiss Italia. Buon pomeriggio, benvenuta alla nostra Dalal. Sai qualcosa di guai, amica? E chi di noi non ne ha superati? Un abbraccio anche ad Aldo, ciao anche a Roberto. Io tra un'ora sono lì, dove? Sempre qui su Radio Kiss Italia, per noi Lucio Dalla.

Comi, vacci piano su Radio Eo, che schisità. Beh, amico che sei in ascolto, amica, vacci piano, ok, ma ci sono 2-3 domande che nel corso dell'anno arrivano sempre per tutti noi, a cui bisogna dare una risposta. Partiamo dal che cosa fai a Capodanno, pochi giorni prima tragedia, che cosa fai a Pasquetta, pochi giorni prima tragedia, maggio-giugno, cosa fai per l'estate? È una domanda che comincia un po' a sentirsi e che ti autoponi, poni a te se vorresti una risposta. Vorresti anche chiaramente un bel Liban da qualcuno che ti aiuta, dice tiè, fatti una bella vacanza. Niente, quello non succede mai, quindi siamo tranquilli ed organizziamoci. Guardiamo anche un po' i dati che vengono presentati dall'Istat in questo momento per quanto riguarda la prossima estate. Tanta Italia per gli italiani, ma non soltanto per loro, perché si prevedono degli arrivi davvero incredibili, numeri esorbitanti, per un totale in tutta l'estate di oltre 141 milioni di arrivi, di presenze in Italia, scusatemi, di 478 milioni di presenze, che è un dato incredibile, mentre 141 sono i milioni che si guadagneranno da tutto l'indotto che andrà poi a muoversi dai vari settori dell'accoglienza, della ristorazione, dell'intrattenimento, che appunto lavorano proprio in questo ambito. C'è una crescita molto molto importante rispetto al 2025 di oltre il 2%. Chiaramente le scelte sono variegate, l'Italia è bella tutta, come ce lo diciamo tante volte, quindi tra la cultura, la possibilità di andare in montagna, di andare al mare, tante saranno le scelte, però ecco, un po' anche lo scenario internazionale, la precarietà che c'è in giro ha portato e porterà tanti italiani a restare proprio nel nostro paese. E sì, cominciamo anche noi qui negli studi di Kiskis Italia a mormorare. Qualcuno di fronte a me voleva andare, però vuoi andare? Lo dico, non lo dico.

Da Mays che produce una canzone a cui Salmo e Colapesce danno voce, danno rima e danno ritmo. Cattive abitudini su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Quante cattive abitudini abbiamo? Apriremo dei capitoli anche su questa faccenda. Intanto stiamo parlando di viaggi. C'è chi non ne ha completamente idea e che al nostro numero, il 347 49 00 29, come Matilde, ci dice: io come sempre con Matilde devo sintetizzare. Lei invia degli audio insomma abbastanza lunghi e ci racconta insomma quest'anno tanta Italia, Italia, Italia, mare, mare, mare. Credo di aver sintetizzato bene, anche aggiunto isole, isole, isole, più o meno era questa l'idea, data chiaramente tutta l'incertezza internazionale, il caro carburante. Alcuni punti comunque sono stati messi in chiaro, la Commissione Europea, lo dicevamo qualche giorno fa, è intervenuta e ha detto che per esempio la faccenda che qualche compagnia aerea voleva proporre di farci acquistare un biglietto, salvo poi chiederci un'aggiunta economica in caso di aumento del carburante, è una storia che non può andare avanti perché è ritenuta illegale. Comprare un biglietto lo si compra al suo prezzo finale, non può subire in alcun caso delle variazioni, almeno questa è una certezza che portiamo a casa. Per il resto davvero estate sicuramente un po' complicata sul fronte vacanze. Sarà.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno Equilibrio Maya, al taglio a 1,09€ al letto, solo nei punti vendita in Campania e Calabria.
3: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
3: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Only Charles, la voce di Blanco su Radio Kiss Kiss Italia, era Attacchi di Panico.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E adesso andiamo ad un anno molto interessante, il 1968. Patti Pravo cantava questa canzone. Qualche settimana fa c'è stata una versione del tutto eccezionale di Madonna di questa canzone per una campagna pubblicitaria. Stiamo parlando della bambola.

The Colors, Rolling Stones su Radio Kiss Kiss Italia, un momento speciale che vivremo tra poco, una dedica, una sorpresa alla radio. A proposito di dediche e di sorprese, un abbraccio e un bacio ad Anna da parte di Raffaele. Un po' di musica per continuare il nostro pomeriggio Coez, essere liberi.

0: climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

Giorgio Antonacci che con la sua fisarmonica ci ha portato in Salento, un luogo bellissimo. A proposito, salutiamo tutti coloro che ci ascoltano da lì ogni giorno. Biagio Antonacci che domenica scorsa è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. A proposito di Domenica In e Mara Venier, non ha ancora preso una decisione, perché si parla tanto del fatto che lei possa abbandonarlo, però in realtà non è tutto definitivo riguardo al futuro di Domenica In, che rimane in sospeso. Quel che è certo, stando alle parole della conduttrice, è la necessità di rivedere il format, perché lei ha detto non è una questione di squadra ma di impostazione del programma, e ha preciso

Esatto. Il pezzo forte del programma sono sempre state le mie interviste, hanno sempre funzionato, ma adesso le interviste le vedo in tutti i programmi, le fanno tutti. Quando ho cominciato eravamo gli unici. Devo dire la verità, un grande gesto, un grande discorso che denota una certa onestà intellettuale, a dir la verità, perché tante persone magari commentano il fatto che si sono stufati un po' di vedere le stesse cose. E lei, devo dire, nonostante, non dico chiaramente l'età, ma naturalmente la carriera lunghissima, che può piacere, non può piacere, ha ammesso che qualcosa deve cambiare. E non è sempre così, perché magari giovani professionisti più giovani di lei non ammettono che certe cose non funzionino più. Lei probabilmente ha captato il sentiment e ha detto: magari voglio anche restare, però diamo una svecchiata, anche se ci sono io. Quindi è veramente una bella cosa. Poi ripeto, al di là del fatto che il personaggio possa piacere o meno, quindi vedremo quale sarà il destino di una delle trasmissioni più storiche della televisione italiana. Adesso c'è Annalisa, questa è Esibizionista.

Litfiba goccia goccia su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Salutiamo chi ci scrive al 347 49 00 029. Roberto, come posso fare a non salutarti? È impossibile, grazie, perché mi dici sempre un sacco di belle parole, fonti di autostima. Adesso fonte di carica, Fred De Palma, Anita e Mischilla, novità, la testa gira.

noi non riusciamo a fermarci quando sentiamo questa novità. La testa gira su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ci risentiamo tra pochissimo dopo Rosa Chemical.

0: buona domenica.
1: Sai, fa buona domenica su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Buon quasi weekend, perché venerdì mancano un paio di giorni alla domenica, quindi godiamoci questa serata, quella di domani, quella di domenica, poi la domenica sera un po' più di calma per affrontare il lunedì. Buon pomeriggio, ben trovati da Maria Silvia Malbone, il maestro Angelo Zella RG, accanto a me Maggie Sardelletto in redazione. Prima ancora abbiamo ascoltato Giusy Ferreri con il suo primo grande successo, possiamo dirlo. A proposito di primati, Giusy Ferreri in Italia ha fatto una cosa che aveva fatto soltanto Taylor Swift, se vogliamo farci un giro del mondo. Ha deciso di registrare la propria voce, quindi il proprio timbro vocale, come marchio sonoro presso l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Quindi questo vuol dire che tra le prime in Europa ad aver compiuto questo passo. Perché? Perché nel recente passato i marchi sonori erano utilizzati quasi esclusivamente dalle grandi aziende che registravano jingle o suoni legati alla comunicazione del proprio brand come una sigla, quindi tanto per fare un esempio. Questa volta invece la cantante ha deciso, come dicevamo, di seguire l'esempio di Taylor Swift, che ha brevettato la propria voce come marchio sonoro. Perché? Perché adesso c'è l'intelligenza artificiale, quindi questa è una cosa per tutelarsi proprio dall'eventualità che un'intelligenza artificiale possa usare il timbro vocale di una persona, in questo caso di un artista che realmente esiste. Fino ad ora questa cosa non era attaccabile, perché appunto se qualcuno registra il proprio timbro vocale, l'intelligenza artificiale può riprodurla senza conseguenze legali. La tutela della voce, quindi come elemento della propria personalità, sembra arrivare da lontano, perché questo tema è stato già affrontato in passato. Uno dei precedenti è per esempio la legge sul diritto d'autore della Città del Vaticano, che tutela non solo l'immagine ma anche la voce, attenzione, della Santo Padre. Quindi questo sicuramente è un passo molto importante per far sì che appunto l'intelligenza artificiale non possa essere sostitutiva di un artista. Adesso Alessandra Amoroso, che ha un timbro vocale veramente molto singolare, questa è la sua Cose Stupide. Sognavo per

0: Stupide.
1: Alessandra Amoroso, cose stupide su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Scriveteci se vi va al 347 49 00 29, ovunque voi siate. In questo caso salutiamo come sempre Ciuccio, che ci saluta da Puebla del Messico. Oggi

Piero Stramazzotti e Max Pezzali, come nei film, e in apertura di questa seconda parte di Italia sì, Italia no, abbiamo parlato di Giusy Ferreri, che è stata la prima in Europa a registrare il proprio timbro vocale per fronteggiare l'intelligenza artificiale, no? Se l'intelligenza artificiale utilizzasse quello che è il suo timbro vocale, sarebbe attaccabile, cosa che fino ad ora, diciamo, non ha avuto una legislatura, se non appunto iniziative personali. Comunque, a proposito di intelligenza artificiale, uno studio recente, pensate un po', ha rivelato un dato sorprendente e anche abbastanza rivoluzionario, perché a livello legale molte persone si fidano più dei consigli legali forniti da un'intelligenza artificiale come ChatGPT rispetto a quelli dati da un avvocato umano. Pensate un po', una ricerca che è stata pubblicata su una rivista di settore comportamentale scientifico, però spieghiamo un attimo in cosa è consistito l'esperimento. I partecipanti hanno letto una serie di scenari legali e ricevuto risposte che sembravano provenire da ChatGPT o da un avvocato. In realtà tutti i consigli provenivano dalla stessa fonte, l'intelligenza artificiale. I risultati perché sono sorprendenti? Perché quando non veniva indicata la fonte, la maggior parte dei partecipanti preferiva seguire i consigli dell'intelligenza artificiale, anzi, anche se venivano praticamente tutti da lì. Ancora più da tenere in conto è che anche quando veniva specificato che la risposta era generata da ChatGPT, i partecipanti continuavano a considerarla più convincente rispetto a quella di un avvocato. Allora, questo cosa suggerisce? Che la presentazione chiara, diretta e ben strutturata dei consigli dell'intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale nella fiducia che le persone le attribuiscono. Quindi non si tratta di competenza percepita, ma di comunicazione efficace. Quindi ora nessun avvocato ne voglia a questa notizia, anche perché poi, tra l'altro, esistono anche avvocati di fiducia, però in maniera generica questo probabilmente suggerisce una comunicazione un po' più diretta e con meno orpelli, va, mettiamola così, giusto per appunto sfruttare quelle che sono le potenzialità dell'intelligenza artificiale senza necessariamente temerla o criticarla. Insomma, deve giocare a nostro favore.

Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
0: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: non sono io.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Dal passato, precisamente dal 1978, arriva una canzone di Mina scritta da Cristiano Malgioglio. È stato il 41esimo singolo più venduto dell'anno, conosciutissimo per essere stato anche la sigla di Mille e una luce, la sua finale, programma di varietà Rai condotto da Claudio Lippi. Ancora, ancora, ancora.

0: Electronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria

0: Malika Ayan senza fare sul serio su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Invece noi italiani facciamo sul serio, come andiamo a quanto pare anche nella classifica mondiale per quanto riguarda lo street food più amato, con la muffoletta, panino tipico siciliano. Ecco perché vi abbiamo chiesto a voi in ascolto quali sono i vostri panini street food preferiti. Ascoltiamo le vostre preferenze.
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: Siamo Dora, Salvatore, Antonio.
0: Ciao.
1: A mamma, cioè io, il classico rosetta crudo e mozzarella.
0: Ah,
2: io qualche hamburger di strada, bello tracagno, bello potente,
0: tracagno,
2: con varie cose dentro.
1: Tipo?
2: Tipo hamburger, patate,
0: la qualsiasi,
2: melanzane, porchetta, cose così.
0: Che buono.
1: Antonio, tu come lo preferisci il panino?
3: Ah, molto facile.
0: Ma sono buonissimi.
4: Ciao caro, buonasera.
0: Ciao.
4: È un bel tema stasera, eh? Qual è il nostro panino preferito?
0: Sì.
4: Tutto qua.
0: Ecco.
4: Sono tutti buoni.
0: Come darti torto, sono davvero tutti buoni. È difficile scegliere, soprattutto per noi italiani, che ogni cosa mettiamo in un panino diventa meravigliosa. Quindi siamo fortunati anche in questo, anche nel mondo dello street food.
5: Totti ovunque alle pareti e maglie della Roma, fuori un po' di ponentino, viene più deciso il cielo.

purtroppo Luciano Darderi viene eliminato in semifinale contro Casper Ruud per 6-1, 6-1, quindi arriva in semifinale Darderi. Adesso attenderemo naturalmente il match di Sinner in campo contro Medvedev.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Alle Maldive riprenderanno domani le ricerche dei submorti durante un'immersione. Le operazioni sono state sospese a causa del tempo avverso. A essere ritrovato per ora solo uno dei cinque corpi, quello del padovano Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei cinque italiani. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore capo Francesco Lovoi, sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull'episodio. I magistrati, alla luce dell'incarta che arriverà dalla sede diplomatica, valuteranno la fattispecie per cui procedere ed eventualmente affidare deleghe alle forze dell'ordine. L'ex presidente della regione siciliana Salvatore Cuffaro ha patteggiato la pena di 3 anni per le accuse di corruzione e traffico di influenze legate ad un concorso truccato bandito dall'ospedale palermitano Villa Sofia e a presunti illeciti nella gestione di una gara bandita dall'ASP di Siracusa. 5 mesi l'ex segretario della DC li ha già scontati in custodia cautelare. Gli restano da espiare 2 anni e 6 mesi. A Taranto ha confessato uno dei 4 minorenni fermati per l'omicidio del bracciante agricolo maliano Bakary Sako. Il 15enne, durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei Minorenni, nell'udienza di convalida del fermo, ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri 3 minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti dell'accoltellamento. Voltiamo pagina. Dopo l'incontro a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, confermata la visita del leader cinese alla Casa Bianca nell'autunno di quest'anno, il tycoon, ripartito dalla Cina durante il volo di ritorno, ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali ottimi per entrambi i paesi. Il presidente statunitense, poi tornando sulla crisi in Medio Oriente, ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo. Ha preso il via intanto il secondo giorno di colloqui diretti tra Israele e Libano al Dipartimento di Stato americano. Secondo media internazionali, le delegazioni sono arrivate e le discussioni sono riprese. Nell'ambito del terzo round di negoziati ospitati a Washington, gli incontri di ieri sono stati definiti positivi e produttivi da una fonte americana. La scadenza teorica del cessate il fuoco è prevista per domenica. 34 stati membri del Consiglio d'Europa, insieme ad Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione, hanno dichiarato che si uniranno a un futuro tribunale speciale per l'Ucraina incaricato di perseguire la Russia per la sua invasione del paese. Si avvicina rapidamente il momento in cui la Russia dovrà rispondere della sua aggressione, ha affermato Alain Berset, segretario generale del Consiglio d'Europa, che funge da garante dei diritti umani e della democrazia in tutto il continente. Lo sport, ciclismo, il danese Vingegaard si aggiudica la 7ª tappa del Giro d'Italia, forma Blockhaus di 244 chilometri. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Domani l'8ª frazione Chietifermo di 156 chilometri. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Kiss Italia, meteo.
2: Amici di Radio Kiss Italia, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato a tratti instabili al sud, con piogge e rovesci per il passaggio di una perturbazione. Non si escludono fenomeni localmente anche intensi, rovesci che poi tenderanno progressivamente ad esaurirsi nel corso della giornata, con parziali schiarite. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 20 gradi. Da segnalare la ventilazione, che continuerà a soffiare sostenuta, con mari anche fino ad agitati sul basso versante tirrenico. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: domenica.
1: È il nuovo brano di Saif, Buona Domenica, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Cominciamo la seconda parte insieme, ma il cielo è sempre più blu. E a voi buon venerdì sera invece, come sempre. Come state? Ditecelo se avete piacere al 347 49 00 29, anche cosa state facendo di bello se siete di ritorno dal lavoro. Ma scommetto che molte persone, ovviamente siamo in piena primavera, ci stiamo dirigendo verso l'estate, siamo nel bel mezzo del cambio di stagione, anche se comunque con questo tempo non è che si capisce molto. Mentre si sta a mezze mani, che arriva la pioggia, arriva il vento, rimettiti il cappotto, insomma un po' un casino, ma sappiamo bene che ovviamente la primavera è così. Ma la primavera, oltre al cambio di stagione, ci porta quella voglia, quel desiderio di alleggerirci un po' anche la vita sentimentale. Ecco perché la primavera porta con sé l'uncuffing. Di che cosa si tratta? Allora, la primavera è un acceleratore di sensazioni, perché arriva più luce, più dopamina, più voglia di novità, e quindi la routine che in inverno rassicura con i suoi rituali, la copertina, la tisanina, la voglia, ecco, di stare insieme ad altre persone, magari di cominciare dei rapporti nuovi, ecco, questa cosa rallenta un po', perché con l'aumento della vita intesa di luce solare, quindi la notte che arriva più tardi, c'è voglia di festeggiare, di fare cose nuove, arriva il punto, ecco, di dedicarci un po' a noi stessi. Ecco perché nasce questo termine uncuffing, e molte relazioni finiscono o comunque hanno una sorta di sosta proprio per questo motivo, per avere un po' più di libertà. A voi a che punto è il vostro cambio di stagione? 347 49 00 29 per dircelo. Arriva Rocco Hunt, Cosa ti amo a fare.

nostra dolcissima ascoltatrice Francesca. Tanti auguri di buon compleanno, Francesca, a tutta la famiglia Kiss Kiss Italia. Mi raccomando, offri qualcosa, perché bisogna festeggiare, ovviamente. Si torna nel 1995, ci sono gli 883, senza averti qui.

0: Ana su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. La primavera è quel periodo dove c'è bisogno di fare urgentemente un cambio di stagione, anche se comunque queste temperature, come abbiamo detto, sono un poco incerte, ecco, mentre fa caldo, fa freddo, ma la primavera è anche arriva il momento di alleggerire proprio la nostra vita sentimentale. Questo prende il nome dall'uncuffing, la voglia di stare un po' soli e goderci la vita. Ma a proposito di cambio di stagione, vediamo a che punto è il cambio di stagione della nostra amica Maria.
1: Sono Maria da Ottaviano, buona Ciao. Serata, Kiss Italia sempre nel mio cuore, mattina, pomeriggio e sera, ovunque, cambio di stagione zero, non c'è proprio partita, non c'è né il tempo e né la voglia. Buona serata e buon fine settimana.
0: Hai ragione, ma anche tu sei sempre nel nostro cuoricino, grazie per questo vocale. In effetti fare il cambio di stagione è una vera e propria impresa, soprattutto quando ci sono tanti impegni settimanali, tanti impegni durante il giorno soprattutto, che non guastano mai. Ecco, però purtroppo bisogna farlo, anche se poi quando arrivano le belle giornate, il sole, ecco, non ci dispiace fare il cambio di stagione poi fondamentalmente. Arriva Marco Mengoni, l'essenziale.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
8: Come te, non c'è nessuno.
9: Ma come si permette?
8: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
9: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 21 maggio, Granarolo latte UHT HD da un litro a solo un euro. Ace detersivo liquido 27 lavaggi a 2,29 euro.
8: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.
10: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
11: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
12: La scelta giusta è Baiano Casa.
11: In che senso?
12: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
8: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
13: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
14: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto cotto al forno e equilibrio Maya, al taglio a 1,09 euro al letto, solo nei punti vendita in Campania e Calabria.

0: Tananai e Annalisa, storie brevi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un brano che descrive una profonda malinconia esistenziale, insoddisfazione e il desiderio di una vita più autentica e tranquilla, lontano dalla frenesia. Siamo nel 1980, lui è Lucio Battisti, il brano Una giornata uggiosa.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva re di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
13: Che festa!
12: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei, l'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Haters, tutta mia la città su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, fino alla fine la ascoltiamo, meravigliosa. Ecco, noi parliamo di nuovo di sport, ci fiondiamo negli internazionali di Roma perché purtroppo in finale non ci sarà Luciano Dardi, eliminato per 6-1 contro Casper Ruud, sarà lui il primo finalista degli internazionali di Roma, e live invece la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, attualmente Sinner in vantaggio nel primo set per 4-1, già 2 break di vantaggio per il campione italiano. Ricordiamo che Jannik Sinner porta a 32 il suo filotto di vittorie consecutive nei tornei Master 1000, superando il primato di 31 successi appartenuto a Novak Djokovic, e in caso di vittoria poi ne sarebbero ovviamente 33, quindi continuiamo il conteggio. A quanto pare invece tutto risolto per quanto riguarda la Serie A, questo tira e molla tra prefettura, Lega, Serie A. Alla fine le sfide si giocheranno, ovviamente parliamo dei match clou per la qualificazione Champions, si giocheranno in contemporanea domenica alle ore 12.

voce di Raf con il brano Stai con me su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Aggiornamenti dagli internazionali di Roma: Jannik Sinner in vantaggio 5-2 contro Medvedev, sta servendo per il primo set in vantaggio già 30-0 in questo game. Continuiamo a parlare di musica con la novità di Cioffi e Noemi, questa è Farfalle nello stomaco.

0: senza di te.
1: Arriva il momento del live di fine giornata, protagonista sarà Fabio Concato con una canzone che è una vera e propria pietra miliare della musica italiana, scritta per celebrare la nascita della sua primogenita Carlotta. Stiamo parlando di Fiore di Maggio, ma il cielo è sempre più blu. Torna domani dalle 16 alle 19, grazie da me Alessio Falanga, dal maestro Angelo Zella in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti.

0: Electronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
4: Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mio, anche quando vado via, tu sei l'unico uomo per me.
3: Radio
5: Kiss Italia.
3: Più notizie, più musica, più emozioni.

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
4: Carta Wow, carta igienica. Super morbida, resistente e anche profumata. Wow, la tua carta vincente.

0: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it